0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto

0: o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
1: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
2: ho dimenticata che volevo dire.
1: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
2: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Maiana?
1: Perché prima, negli anni 90, non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
2: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Maiana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
2: Sei d'accordo con Gaia?
0: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio, come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico, Magliana.
2: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
0: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi, e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
3: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso, o comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
3: Io sì.
1: Perché?
3: Perché comunque secondo me è una bella zona, e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre, e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè, nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
0: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
0: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
0: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
0: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie va in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito, ho visto le tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state, come vi sentite al polo, ragazzi?
4: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
4: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
4: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso.

Yeah, if you want to, or you do get married.

fa dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani. Ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti. Ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io

0: sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
0: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Maiana?
0: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.

0: cui stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Mario Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Mario Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Mario Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira. E però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

driving, man.

adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Vabbè, sì, sì,
1: vabbè, dai, dai, chitta sì, vabbè, sì, dai, dai, chitta sì,
2: vabbè, sì, vabbè, sì, sì, sì, sì.
3: Ho visto un re.
0: Se la riscuse?
3: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è

Net.

Hamilton. All right. What's next?

0: Sono le 8. E questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
1: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
3: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono. Sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: cui stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché un grande però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti.

0: o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e del fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili 11, Nancy e Max. Allora 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è, comp-

0: comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
0: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto, tanto male. Perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa. Però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11. Quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Demon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Demon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Demon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Demon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
2: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Demon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Demon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
3: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
3: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
3: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
4: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
4: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
4: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
5: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
5: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
5: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
5: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
5: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
5: Ci ho fatto.
1: Anna.
5: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
5: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
5: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
5: Fanno guerre?
1: Sì.
5: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
5: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
5: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
5: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
5: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
5: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
5: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
5: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
5: io da piccolo guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
5: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
5: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
5: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
0: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
6: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
5: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano,
5: ciao.
1: E altro Tiziano.
5: Ciao.
1: E ciao. Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
5: Con chi avete legato di più?
0: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
6: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sta scordando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
5: Ecco, io sono uno che ho
4: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
5: Quale rapporto avete con gli educatori?
0: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
6: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 9 e questa è Radio Zainet.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti?
2: Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Barrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però

0: ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
2: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
3: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
3: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
3: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
4: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
4: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
4: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
5: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
5: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
5: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
5: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
5: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
5: Ci ho fatto.
1: Anna.
5: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
5: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
5: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
5: Fanno guerre?
1: Sì.
5: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
5: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
5: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
5: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
5: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
5: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
5: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
5: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
5: Io da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
5: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
5: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
5: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
0: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
6: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
5: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
5: Ciao.
1: E
5: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
5: Con chi avete legato di più?
0: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
6: Allora, io ho legato di più con Mario Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Mario Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Mario Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
5: Ecco, io sono uno che apprezzo.
4: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
5: Quale rapporto avete con gli educatori?
0: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
6: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
7: Un applauso!

0: Sono le 10 e 3 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati. Liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
3: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
4: Ciao a tutti.
5: Ciao.
3: Che rapporto avete con questo quartiere?
4: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
5: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
3: ho dimenticata che volevo dire.
5: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
3: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
5: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
3: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana diciamo non è nata come un quartiere di persone diciamo con cui stare bene.
5: Esatto, cioè non era molto bello.
3: Sei d'accordo con Gaia?
4: Sì, sono d'accordo perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
3: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
4: Che secondo

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente, tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Viggo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Mario Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Mario Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Mario Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a Via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

0: Sono le 11:04 e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12:30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruiti. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora perché non pregustare il tris?
2: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
1: Pensa positivo anche Lewis Hamilton, andiamo per vincere, le parole del...
3: Città in musica.

0: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans, Città in Musica, Chiara Falcone al microfono e come avrete ascoltato il protagonista di oggi è Tchaikovsky, ma prima ancora di entrare nel vivo della trasmissione presentiamo i nostri ospiti ormai consueti, i nostri compagni d'avventura, ovvero Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Guido Barbieri, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Abbiamo appena ascoltato l'ouverture della Bella Addormentata, quindi spostiamoci indietro nel tempo, nella Mosca del 1890, in realtà dovremmo spostarci a San Pietroburgo di diritto perché la prima della Bella Addormentata fu nel Teatro Marischi, ma adesso per motivi vari che vi spiegheremo vedremo che questa città è strettamente collegata al nostro artista. Nel 1890 Mosca aveva più di 1 milione di abitanti, era una città grandissima, si registrava un incremento demografico incredibile, pensate che nel giro di meno di 20 anni ci fu un aumento del 50%, in ogni caso rimane comunque la seconda città perché San Pietroburgo era più popolata. Tutto questo milione di abitanti era costituito per la metà da immigranti contadini che si erano stabiliti in delle case popolari, diciamo nella parte più periferica della città. Quindi una Mosca che si affaccia all'inizio del XX secolo in una situazione di sovrappopolamento in cui i servizi sociali non riescono a far fronte alla continua richiesta da parte di fasce della popolazione sicuramente più povere che cercano un alloggio, una sistemazione. La disparità fra la città ricca e la città povera arriverà chiaramente poi a un punto di non ritorno pochi anni più tardi. Per descrivere in pochissime parole questa città, non nel brulichio della giornata ma sul far della sera, abbiamo scelto un brevissimo accenno di un lavoro di Bulgakov. E di nuovo Mosca si addormenta. All'orologio di fuoco sono le 3. Nel silenzio, per tutta la città, ogni quarto d'ora si diffonde un tenero, misterioso scampanio della vecchia torre, ai piedi della quale, senza spegnersi per tutta la notte, una lampada splende e un'insonne sentinella vigila dalle mura del Cremlino lo scampanio. E dorme, prima del nuovo giorno di lavoro, una via di quello straordinario mercato rosso, che è Kitaigorod. Questa piccola descrizione della Mosca notturna è tratta da Mosca delle pietre rosse di Bulgakov. Bene, e adesso andiamo a vedere il personaggio, così se possiamo chiamarlo, che è strettamente collegato alla nostra Mosca, appunto Tchaikovsky.
2: Sì, il personaggio hai detto bene, perché oltre che essere una persona, come tutti noi, Tchaikovsky è veramente anche un personaggio, al limite anche con il mito. La sua vita è stata oggetto di una mitizzazione sfrenata anche insomma nella seconda metà del secolo scorso, per esempio nella seconda metà del Novecento, romanzi, film, perché in effetti sì, è una personalità inquieta, accesa, attraversata da mille conflitti, da mille indecisioni, dubbi. Era un uomo terribilmente versato per l'autocritica spietata nei propri confronti. Diciamo, le sue origini sono anche abbastanza controverse da un punto di vista proprio strettamente musicale, perché lui appartiene a una piccola famiglia, diciamo così, della piccola borghesia campagnola, riceve un'educazione musicale tipicamente pianistica, infatti non si mette a studiare composizione fino a che non arriva a San Pietroburgo. La sua educazione è proprio quella del classico ragazzo di buona famiglia, piccolo borghese, che si dà da fare col pianoforte, ha tra l'altro una buona abilità pianistica ma anche una personalità. Già pensate, a 9 anni gli viene diagnosticata una prima forma di nevrosi. A 9 anni, un bambino agitato, sensibile, che sarà segnato poi più tardi per sempre dalla morte della madre, alla quale era morbosamente attaccato, e che segnerà veramente una specie di discrimine fondamentale della sua esistenza. Era un uomo di grande fragilità, tanto che c'è un libro famoso che si occupa di lui, una sua biografia non autorizzata si direbbe oggi, che lo definisce il fanciullo di vetro, proprio di vetro, perché era, oltre che molto trasparente, anche di estrema fragilità. Non scoprirà la musica fino a quando non andrà a San Pietroburgo, a lezione dal tremendo Anton Rubinstein, che era un signore cattivissimo, crudelissimo, che gli insegna sì i rudimenti della composizione, ma lo sottopone a delle torture con dei giudizi radicalmente negativi sulle proprie prime composizioni, e quindi già getta su di lui l'ombra di un'incertezza, di un'inquietudine, di una insicurezza fondamentale nello stare al mondo. E nella sua la fase, diciamo, iniziale della sua formazione si completerà soltanto quando invece il fratello di Rubinstein, Nikolai Rubinstein, lo chiamerà a Mosca Mosca, finalmente, ed ecco che arriviamo nella nostra Mosca, per insegnare armonia al Conservatorio di Mosca, che tra l'altro era praticamente appena nato. E qui c'è subito una piccola cosa da dire, perché tra San Pietroburgo e Mosca, visto che abbiamo già parlato di questa città, c'era allora una differenza fondamentale dal punto di vista proprio della diffusione della cultura. San Pietroburgo è una città chiusa, accademica, reazionaria, dove la cultura era soltanto quella della tradizione russa ed europea più prevedibile e convenzionale. Mosca era la città invece dell'innovazione, della sperimentazione, della radicalità dei linguaggi artistici e musicali, ma in fondo anche pittorici, poetici e letterari. E non a caso Tchaikovsky, libero per una decina d'anni e più, in cui ha insegnato armonia a Mosca, si è improvvisamente liberato di tutte le sue pastoie accademiche da una parte e personali dall'altra, e sarà a Mosca che poi in buona parte della sua vita musicale e personale prenderà una definizione, anche se una definizione che, come vedremo poi, sarà molto dolorosa.
0: Bene, allora finisce qui la prima parte, insomma abbiamo cominciato a gettare le prime coordinate, adesso gettiamo anche due coordinate sull'opera che abbiamo scelto oggi, che è appunto La Bella Addormentata, e quindi andiamo ad ascoltare la scheda preparata da Jacopo.
1: Era il 13 maggio 1888 quando Ivan Svevolovsky, impresario del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, scrisse a Tchaikovsky di voler creare un nuovo balletto che sarebbe dovuto diventare la più imponente produzione delle scene imperiali dell'epoca. La scelta del soggetto cadde sulla nota fiaba di Perrault, La Belle au Bois Dormant, ossia La Bella Addormentata nel Bosco. Grazie alla sfrenata passione di Svevolovsky per la corte di Luigi XIV, l'azione scenica venne adattata alla corte del XVII secolo. Per l'occasione fu chiamato all'appello il più importante coreografo dell'epoca, Marius Petipa, che collaborò in prima persona anche alla stesura del libretto. La sera del 3 gennaio 1890 al Teatro Mariinsky andò in scena La Bella Addormentata, diretta da Riccardo Drigo, compositore anch'esso di balletti, quali ad esempio La figlia del faraone e in parte del meraviglioso Le corsare. Dopo 6 anni La Bella Addormentata approdò sulle scene italiane e in particolare su quella scaligera, segnando il suo debutto fuori dalla piazza San Pietroburghese e l'inizio di un successo senza fine che ancora oggi permette ai teatri di registrare il tutto esaurito per questo miracolo musicale uscito dalla strabiliante mente di Tchaikovsky.
3: Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima scheda preparata da me medesimo, tanto per non essere perfetto, modesti, perfetto. E quindi adesso iniziamo a raccontare un po' di questa Bella Addormentata. Bella Addormentata inizia il giorno del battesimo di Aurora. Tutte quante le dame di corte sono pronte per festeggiare la nascita della principessa e arrivano 7 fate. Nella versione di Walt Disney, che prende le stesse musiche di Tchaikovsky, sono 3, ma qui sono 7 perché il balletto non può durare un'ora e mezzo, almeno 3 ore La Bella Addormentata dura. Quindi arrivano queste 7 fate e ogni fata dà un dono alla principessa Aurora, e nel porgere questo dono fa anche una piccola danza, una piccola variazione. E qui infatti adesso introduciamo subito la prima parola di oggi, che è appunto variazione, che è l'equivalente del monologo dell'aria in danza, cioè un momento in cui il personaggio che danza esprime le sue emozioni al pubblico. Adesso ci andiamo a sentire 2 di queste 6 variazioni delle fate.

0: Bene, eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica. La città di oggi è Mosca e l'autore di oggi è Tchaikovsky. Abbiamo appena ascoltato due delle sei variazioni delle fate contenute nel prologo della Bella Addormentata. Queste variazioni dal punto di vista musicale come si esplicitano? Cosa abbiamo ascoltato tecnicamente?
1: Direi, guarda, c'è subito una cosa da dire proprio come impressione d'ascolto, e pensando un po' a quella che era anche la musica per il balletto che era in uso in Russia certamente in questi anni. Qui siamo alla fine dell'Ottocento, ma bisogna pensare che diciamo la pratica del balletto nazionale in Russia è molto più antica, e mediamente la musica per il balletto nella Russia dell'intero Ottocento era una musica mediocrissima, musica di assai scarsa qualità, che si legava in maniera funzionale certamente alla danza, ma che non avrebbe mai acquisito una sua propria autonomia indipendentemente dall'uso che se ne faceva nel balletto. Tchaikovsky è il primo compositore, mica solo con la Bella Addormentata, già con l'Ago dei Cigni naturalmente molti molti anni prima, promuove la musica da ballo a un genere invece stilisticamente nobile, che avrebbe anche potuto fare a meno, come accade frequentemente anche oggi, del ballo, senza perdere un granché poi della forza comunicativa ed espressiva. Della Bella Addormentata, tra l'altro, Tchaikovsky non mette a punto nessuna suite particolare, non perché non credesse in questa musica, ma per questioni banalmente editoriali. E oggi infatti si ascoltano in concerto delle suite che ogni direttore più o meno si arrangia, insomma, a seconda dei propri gusti. E la prima cosa che forse viene da dire, poi verrà confermata anche dagli altri ascolti, è l'incredibile talento che ha Tchaikovsky per inventare dei temi, come si dice, di carattere idiomatico, che non è una brutta malattia, ma che invece vuol dire semplicemente che ciascun tema di quelli che Tchaikovsky inventa è pensato per le sonorità particolari e specifiche di uno strumento o di una famiglia strumentale. Sono temi che, si è sempre detto, sono un po' ampollosi, zuccherosi, sdolcinati, sentimentali. Io non credo assolutamente che sia così, e pian piano ce ne accorgiamo che non è così, soprattutto perché sono temi inscindibili dalla loro veste sonora. Se Tchaikovsky pensa una melodia, la pensa per il violino, non in astratto, oppure la pensa per la famiglia di legno, oppure la pensa per il flauto, no? Ecco, ha una incredibile sensibilità proprio per l'idiomaticità dei singoli strumenti. Strano per lui, che è stato pianista per tanti anni da bambino, e che in fondo ha studiato orchestrazione quasi da autodidatta, senza aver mai approfondito dal punto di vista scolastico proprio le tecniche della strumentazione. Questa è già una cosa abbastanza evidente dai primi ascolti.
2: Sei variazioni, sette fate. Perché?
0: Esatto, è quello che volevo chiederti, Jacopo.
2: Perché arriva, dopodiché, la fata dei Lillà, che è diciamo la fata più importante, quindi l'ho tenuta per ultima. Arriva la fata dei Lillà e fa pure lei questa sua variazione. Proprio nel momento in cui sta per fare il regalo ad Aurora, lampi, fulmini, tuoni, entra nella sala un corvo. Il corvo che è il messaggero, diciamo, della fata Carabosse, che è la fata cattiva, che è l'unica fata che non è stata invitata a questa festa. Diciamo, la malefica del film di Walt Disney è la fata Carabosse. Arriva questa fata, cattivissima, e dice: ah, perché non mi avete invitato? Non vi preoccupate, facciamo finta di niente, voglio fare anche io un regalo ad Aurora. Aurora crescerà bene, bella, così fino al 16° compleanno, quando si pungerà con un fuso e morirà. Oddio, no! Prende lampi, fulmini, se ne va via la fata Carabosse. Allora tutti quanti disperati, e la fata Delilah dice: aspettate, io ancora non ho dato il mio dono sarà, io non ho i poteri così forti per contrastare la magia della strega cattiva, ma posso far sì che che Aurora, appunto, quando si pungerà, non morirà ma si addormenterà fin quando il vero amore non la sveglierà con un bacio. Finisce il primo atto, il prologo, e nel primo atto sono passati 16 anni e tutti i fusi, gli arcolai del regno sono stati scomparsi. Distrutti, sono scomparsi. Quindi è il momento, insomma, di dare Aurora in sposa. Rullo di tamburi ed entra Aurora.

si avvicina il padre ad Aurora, dice: è il momento di scegliere il tuo sposo. Fa venire avanti quattro principi, che sono quattro principi che provengono da quattro continenti: dall'Africa, dall'America, dall'Asia e dall'Europa, appunto. Cosa succede? Ogni principe ha in mano una rosa che porge ad Aurora, e proprio in questo momento danzano tutti e cinque insieme il famoso e bellissimo Adagio della Rosa.

0: Ed eccoci tornati in studio a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato lo splendido Adagio della Rosa nel primo atto della Bella Addormentata di Tchaikovsky.
1: Allora, un'altra cosa che salta alle orecchie davvero ascoltando, cioè, il Tchaikovsky impegnato nella musica da balletto, diciamo così, è questo incredibile e profondissimo teatro del suono, no? Che sta dentro, che abita dentro le sue frasi, i suoi temi, i suoi controtemi, eccetera. Perché noi siamo abituati a intendere Tchaikovsky come un grande compositore, diciamo così, per il palcoscenico, no? I balletti, le opere, eccetera. Forse trascuriamo un po' magari la sua musica strumentale, quella cameristica, non certo quella sinfonica, anche se poi oltre alla quinta la stessa sinfonia non è che si ascolti un granché. Quello che fa veramente impressione è che ogni nota di Tchaikovsky ha un suo contenuto teatrale fortissimo. Quella cosa che dicevo prima sull'accostamento di temi a strumenti fa sì che in fondo ogni tema, al di là che venga o meno diciamo così accoppiato ad un personaggio dei balletti e delle opere, ma ha una sua evidenza, diciamo così, drammaturgica, intima in sé, tanto che ogni strumento, ogni famiglia strumentale è come se fosse un personaggio che recita dentro questo grande palcoscenico che è l'orchestra, e questo credo che faccia proprio la forza drammaturgica della musica di Tchaikovsky, che tra l'altro amava moltissimo il balletto, perché lui diceva che rispetto all'opera, ad esempio, nel balletto non devi costruire dei caratteri drammaturgici definiti. Ciò che lo angosciava nell'opera, Tchaikovsky ha scritto 10 opere importanti, insomma, famose, bellissime, eccetera, però era un po' ossessionata dall'idea che si dovessero costruire personaggi psicologicamente definiti attraverso la musica. Nel balletto si sentiva libero di disegnare invece i caratteri, queste strane dimensioni drammaturgico-musicali che prendono forza e vita proprio dal suono specifico degli strumenti e da personaggi astratti che sono gli strumenti dell'orchestra, e questa credo che sia una delle caratteristiche forti della sua musica per balletto.
2: Continuano le danze dopo l'Adagio della Rosa, delle dame iniziano a danzare, tutti gli ospiti si distraggono e proprio in questo momento la strega Carabosse, mascherata da mendicante, entra in sala e fa vedere ad Aurora un fuso. Aurora non ha mai visto un fuso, quindi è incuriosita, lo prende in mano, si punge, muore, casca per terra. E arriva la fata di Lillà e appunto stravolge la morte, trasformandola in sonno, dopodiché addormenta tutto quanto il castello e lo fa avvolgere in un groviglio di rovi per proteggerlo
1: dal tempo che passa
2: e dai cattivi. E così finisce il primo atto.
0: E qui si chiude il primo atto, e adesso è arrivato il momento di scoprire cos'altro succedeva in quel lontano 1890. Correva l'anno 1890 quando al Teatro Marischi di San Pietroburgo andò in scena La Bella Addormentata di Tchaikovsky. In Giappone si tengono le prime elezioni politiche, ma a suffragio limitato. A Londra viene inaugurata la prima metropolitana elettrica, costa 2 pence, ha sedili ma non finestre. Le stazioni vengono annunciate da specifici inservienti che aprono e chiudono le porte. Van Gogh dipinge Campo di grano con volo di corvi. Viene celebrata la prima festa dei lavoratori, il 1° maggio. Parte il processo per lo scandalo della Banca Romana, in cui erano coinvolti anche personaggi istituzionali. Eccoci tornati in studio e continuiamo a parlare adesso di Tchaikovsky.
1: Sì, perché la vita di quest'uomo nel suo bel mezzo prende una piega complessa e complicata. Lui tra l'altro nei primi anni della sua vita non era stato affatto indirizzato, ma lui stesso, proprio per sua ammissione alla carriera del compositore, bensì a quella dell'avvocato, dell'uomo di legge, aveva frequentato una scuola di giurisprudenza a San Pietroburgo, e teniamo presente questa scuola, tremenda scuola di giurisprudenza di San Pietroburgo, perché avrà, ahimè, un ruolo molto importante negli ultimi anni della vita di Tchaikovsky. Per il momento però la sua esistenza viene segnata dalla consapevolezza saliente e montante della propria diversità sessuale. Piano piano Tchaikovsky si rende conto, dopo un'esperienza diciamo amorosa anche di una certa consistenza con una donna che però finirà abbastanza male, di essere attratto invece dal proprio stesso sesso, e questo ovviamente ha prodotto in lui per sempre un drammatico e devastante senso di colpa che non l'ha abbandonato mai fino al giorno della morte, e ha tentato in ogni modo di lavar via questo senso di colpa, nascondendo prima di tutto l'omosessualità, sposandosi con un'altra donna, la seconda donna della sua vita, una sua studentessa del conservatorio di Mosca, che gli ha scritto un paio di lettere, tra l'altro mentre lui stava scrivendo Eugene Onegin. Insomma, decide in maniera irrazionale, assurda, di sposare questa donna, promettendole niente, non sarebbe mai stato il suo uomo, ma insomma accetta il matrimonio per conservare una certa rispettabilità, onorabilità, che allora era un valore molto sentito. Questo matrimonio naturalmente finisce nella tragedia più nera. Tchaikovsky tenta addirittura il suicidio per liberarsi dal senso di colpa, per fortuna nostra, perché ci avrebbe privato di tanta musica indimenticabile. Il suicidio non riesce, ma questa esperienza lo segna per sempre e per tutta la vita, e questo produrrà anche incredibilmente un arretramento stilistico, cioè la necessità di nascondere le proprie pulsioni sessuali vere ed autentiche produrrà uno dei periodi più grigi anche della sua produzione musicale. Non so, una pagina come le variazioni rococò per violoncello e orchestra, che è musica fredda, distante, algida e tante altre cose che adesso non stiamo qui a citare, e che sono proprio il riflesso del tentativo di uccidere se stesso dal punto di vista delle pulsioni sessuali, e quindi di uccidere se stesso anche dal punto di vista delle idee musicali, dello stile compositivo. E quindi è un uomo che vive a metà per buona parte della sua vita, e che avrà tra l'altro, elemento leggendario nella leggenda, un rapporto del tutto platonico e virtuale con una signora russa molto famosa nella biografia di Tchaikovsky, Nadezhda von Meck, che non incontrerà mai. Una sua benefattrice gli regalerà 6.000 rubli al mese di vitalizio, per così semplicemente per impedirgli di pensare ai problemi materiali e di dedicarsi esclusivamente alla musica. C'è un carteggio impressionante che dura 4 anni tra i due, che prometteranno di non vedersi mai, e infatti non si incontreranno mai nella vita, anche se qualcuno mette in dubbio questo mai. Forse un incontro c'è stato, ma insomma non è documentato. Ecco, insomma, la vita di Tchaikovsky corre insomma su questo filo doppio: da una parte un'identità negata, dall'altra parte l'impossibilità di un'affermazione compiuta, completa, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista personale. E questo sarà un grosso limite, una prigione in cui Tchaikovsky finirà.
0: Torniamo alla Bella Addormentata adesso, quindi
2: secondo atto. Sono passati 100 anni. In un'area dura, in una prateria, un gruppo di nobili sta facendo una battuta di caccia. Tra questi c'è anche il principe Florimondo, nome bislacco per un principe. Finisce questa battuta di caccia, il principe si appisola sotto una quercia, e in sonno, nel sogno, gli appare la fata di Lillà, che lo trasporta dentro a un castello.

il principe si sveglia ed è come preso da un fuoco, cioè questa visione gli è rimasta, questo sogno gli è rimasto particolarmente cioè è rimasto impressionato da questa visione. Inizia a vagare nel bosco fin quando non si trova davanti a questo castello. Entra in questo castello e vede tutte persone addormentate e in mezzo a questa sala, su questa alcova, in questo letto, vede la fanciulla che gli era apparsa in sogno. La bacia perché ne è follemente innamorato e questa fanciulla si sveglia ed è il momento apoteosi nel secondo atto, in cui tutti quanti sono felici e tutti corrono per andare a festeggiare le nozze tra il principe e la principessa Aurora.

0: Ed eccoci tornati in studio, come giustamente diceva Jacopo, un'apoteosi questo finale di secondo atto.
1: Io Bella Addormentata ve l'avrei fatta ascoltare tutta, perché è di una bellezza, una partitura che è assolutamente meravigliosa. Sì, cioè, sì. Quindi dividere i brani è stata una cosa difficilissima.
2: Sì, ma del resto anche Tchaikovsky ne aveva una visione fortemente unitaria, no? come tutte le sue cose. Da questi ascolti comunque emerge una certa difficoltà alla fin fine a definire poi lo stile musicale di Tchaikovsky, perché qui siamo appunto già a 1890, ma facciamo un passo indietro di una ventina d'anni, anni 60-70, Mosca, appunto, dove Tchaikovsky poi era andato a

0: insegnare armonia al conservatorio. C'era una visione un po', e c'è anche tuttora forse una visione un po' manichea della situazione musicale della Mosca di quel periodo, perché sembra che da una parte ci fosse Tchaikovsky, per l'appunto già compositore famoso, rinomato, anche cosmopolita, amava i viaggi, è stato un po' in tutta roba, andrà persino negli Stati Uniti, uno dei pochi che negli anni 90 andrà addirittura al di là dell'oceano. Compositore cosmopolita nella mente, nello stile, accarezzato da influenze della musica francese, della musica italiana, da Wagner addirittura, no? Quando andò a Bayreuth ad ascoltare il Ring, tra l'altro ne rimase talmente scosso da non riprendersi poi più. Da una parte quindi il compositore appunto o transnazionale che va oltre le frontiere, dall'altra parte il famoso gruppo dei cinque, che è un po' un'ossessione degli studenti di conservatorio quantomeno. Chi sono questi benedetti cinque? In realtà loro, anzi, sono stati chiamati da un critico musicale, si chiamava Vladimir Stasov, con un ossimoro piuttosto diciamo così acrobatico da una parte, ma anche piuttosto cattivo. Li aveva definiti il possente mucchietto, evito di dirlo in russo per non turbare la pronuncia di questa lingua meravigliosa. Possente mucchietto è una presa in giro, naturalmente. Chi sono, diceva lui, questi compositori? E erano i più famosi, di alcuni abbiamo anche già parlato, insomma Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Baradin e César Cui, che è il meno conosciuto, ma insomma non è il meno bravo di tutti, anzi tutt'altro. Che vogliono fare questi qui, diceva Staso? Vogliono addirittura riscoprire oggi, secondo 800, le radici dell'antica cultura musicale russa, la musica popolare, la musica ortodossa, la musica religiosa, come antidoto contro il cosmopolitismo così dominante nella cultura musicale russa, del balletto e di Tchaikovsky in particolare. Ora, questa divisione è del tutto manichea, perché non è vero che Tchaikovsky non fosse sensibile alla musica popolare, tutt'altro. Basti pensare, non lo so, che un movimento del suo primo quartetto per archi contiene una melodia ucraina. C'è un'opera bellissima, forse la più bella dopo i Genoglieghi, che si chiama Il Fabbro Vacula, che è un'opera basata interamente su motivi nazionali e popolari. Poi ci sono i leader, le canzoni. Tra l'altro lui stesso era in buoni, ottimi rapporti con il gruppo dei cinque, che per esempio saluta con un'enorme soddisfazione la sua seconda sinfonia. Balakirev, che era l'amico più vicino a lui, lo aiuta moltissimo, gli suggerisce di scrivere per esempio Giulietta e Romeo. Quindi c'era un rapporto estremamente pacifico, che poi si turberà negli anni, ma perché Tchaikovsky, diciamo così, entrerà in conflitto con se stesso prima di tutto, e quindi interromperà i rapporti con tutti, non soltanto con il gruppo dei cinque. In musica di questo genere noi notiamo sicuramente l'influenza per esempio di un colore timbrico alla francese, ma c'è anche molto canto italiano, per esempio canto operistico italiano, ma c'è anche molto ritmo che ha a che fare con la musica popolare russa, che fino a Bella Addormentata si sente ad ogni passo. E allora Tchaikovsky è proprio un ibrido, insomma, no? Tra questo cosmopolitismo europeo, ma una forte radice nazionale che io credo non vada assolutamente negata.
1: Bene, è arrivato il momento adesso di un focus tutto letterario, infatti abbiamo deciso di dedicare una piccola scheda a Pushkin.
0: Certo.
1: Che, con il quale appunto Tchaikovsky è strettamente collegato. E allora andiamo ad ascoltare la scheda preparata sempre dal nostro Jacopo.
2: Pushkin ebbe un'infanzia solitaria. I genitori erano soliti frequentare i salotti dell'alta borghesia e il giovane crebbe circondato dalla balia, dalla nonna e da innumerevoli letture che formarono la sua mente. Completati in maniera non del tutto brillante gli studi, nel 1817 Pushkin divenne funzionario del Ministero degli Esteri a San Pietroburgo. Entrò ben presto a far parte di società politico-letterarie progressiste quali La Libertà, La Campagna e Noël, attirando verso di sé sospetti di attività sovversive che lo condussero ben presto al confino. Il suo custode, il generale Revsky, con il quale strinse una forte amicizia, gli permise di visitare molti luoghi che gli regalarono ispirazione per alcuni dei suoi grandi capolavori. È proprio in questo periodo che inizia a scrivere Eugenij Onegin. Nel 1823 venne confinato ad Odessa, città commerciale e cosmopolita, il luogo ideale per uno scrittore. Tornato da San Pietroburgo, visse un periodo di grande produzione artistica. È proprio in questo frangente che stringe un forte legame di amicizia con Gogol. A causa della condotta lussuriosa della sua vita, Pushkin attraversò un periodo di grandi problemi finanziari e di enormi umiliazioni, legate alla bellezza della moglie e dei suoi numerosi ammiratori, tra i quali si pensa ci fosse lo stesso zar. È proprio questo il motivo per cui, l'8 febbraio 1837, si sfidò a duello con l'ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, duello che gli risultò fatale.
1: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda preparata da Jacopo su Pushkin, e proprio partendo da Pushkin, in particolare dall'Onegin, ci ricolleghiamo al nostro Tchaikovsky, leggendo, a mio avviso, una splendida lettera che Tchaikovsky scrisse per Nadezhda von Meck, la signora russa del vitalizio di cui abbiamo parlato poco fa. Mi chiedete della mia opera. Non ho progredito molto, comunque ho scritto la strumentazione della prima scena del primo atto. Adesso che il primo ardore si è estinto e posso già rivolgermi obiettivamente a questa composizione, mi pare che essa sia destinata al fallimento e alla disattenzione della massa del pubblico. Il contenuto è molto ingenuo, non c'è nessun effetto scenico, la musica è priva di splendore e di elaborati artifici. Tuttavia, mi pare che alcuni eletti, ascoltando questa musica, saranno forse commossi dalle stesse sensazioni che mi hanno turbato quando l'ho scritta. Non intendo con questo dire che la mia musica è così eccellente da essere inaccessibile per le spregevoli masse. Secondo me, bisogna scrivere obbedendo alla propria immediata inclinazione, non pensando affatto a compiacere una parte o l'altra dell'umanità. Ho scritto l'Onegin senza nessuno scopo secondario. Ma cosa è successo? Che l'Onegin non presenterà interesse per il teatro. Per questo, coloro per i quali la cosa più importante in un'opera è il movimento scenico non ne saranno soddisfatti. Ma chi sta cercando in un'opera, espressi dalla musica, sentimenti non tragici e teatrali, ma ordinari, semplici, comuni a tutti gli uomini, può, lo spero, essere soddisfatto dalla mia opera. In una parola, essa è stata scritta genuinamente e io ripongo tutte le mie speranze in questa genuinità. Se ho commesso un errore scegliendo questo soggetto, ovvero se la mia opera non entrerà nel repertorio, questo mi amareggerà molto. Questo inverno ho avuto alcune interessanti conversazioni con lo scrittore Tolstoi, che mi hanno rivelato e chiarito molto. Egli mi ha convinto che un artista, il quale produce non per impulso interiore, ma si basa su un calcolo sottile sull'effetto, che sforza il suo talento per piacere al pubblico e si costringe a compiacerlo, non è un vero artista. Le sue opere non sono solide, il suo successo è effimero. Io sono pienamente convinto di questa verità. Ecco, questa è la lettera che Tchaikovsky scrisse a Nadežda von Meck nell'agosto del 1877. E siamo dunque giunti all'ultima parte, forse quella più drammatica sicuramente, della vita di questo personaggio, così come l'abbiamo definita all'inizio della trasmissione.
0: Mito, personaggio mito. Perché la fragilità di Tchaikovsky anche in relazione alla propria affermazione come musicista, come direttore d'orchestra, lui era un pessimo direttore d'orchestra, però ogni tanto non poteva fare a meno di salire sul podio e dirigere le proprie composizioni, e aveva sempre una orrenda opinione di se stesso, al limite dell'autolesionismo, del masochismo, insomma una personalità davvero complessa. Però malgré lui, contro la sua stessa ragione e volontà, negli anni tra fine anni 80 e primissimi anni 90 il successo internazionale diventa enorme, viaggia in tutto il mondo, acquista lui stesso una certa sicurezza di sé medesimo, acquista persino una posizione sociale importante, si libera dalla tutela della baronessa von Meck, che tra l'altro a un certo punto si stufa probabilmente di dargli tutti questi soldi, dice sto andando in bancarotta. Poi non era assolutamente vero e Tchaikovsky un po' se ne dispiace, ma non aveva più bisogno dei suoi soldi. Sta di fatto che però alla fine proprio questo successo tragicamente lo conduce verso una fine del tutto inattesa, perché rispuntano dopo appunto il riconoscimento internazionale i vecchi compagni della famosa scuola di giurisprudenza. Lui nel frattempo aveva coltivato un rapporto autentico con un compagno di vita, un violinista al quale dedica peraltro il suo bellissimo concerto per violino e orchestra, e dentro questo concerto per violino c'è tutto l'amore che Tchaikovsky provava per quest'uomo, per questo suo compagno. Questa relazione, invece di rimanere segreta, va alla luce del sole. La notizia giunge alle orecchie degli ex membri oramai del Collegio di Giurisprudenza, che si riuniscono per decretare una grottesca, assurda, folle condanna a morte del vecchio allievo Piotr Ilyich Tchaikovsky, macchiato di questa infamia dell'omosessualità. E qui naturalmente i documenti e le storie si incrociano con altre leggende, ma non è affatto escluso che Tchaikovsky sia stato in pratica condannato a morire per evitare che l'onta dell'omosessualità ricadesse su tutta la storia gloriosa di questa presunta eccellente scuola di giurisprudenza. E lui stesso, spinto dai propri compagni, ad un certo punto abbia deciso, anche perché turbato dalla propria vita insoddisfacente e infelice, di avvelenarsi. Molti hanno detto fino a pochi anni fa che Tchaikovsky sarebbe morto di colera, come la madre è morta di colera. Lui assolutamente no, non c'è traccia di alcuna contaminazione anche dall'autopsia che è stata fatta di lui. Invece c'è del veleno, questo veleno l'ha sicuramente preso lui, e non è affatto escluso che sia stato indotto a suicidarsi, insomma è stato suicidato, come si usa dire. Ecco, e questa è la conclusione tragica della sua vita, che tra l'altro arriverà appena 9 giorni dopo la prima esecuzione della Sesta Sinfonia, la Patetica, che è facile insomma adesso ritenere come una sorta di testamento ultimativo e ultimo, ma in effetti poi la conclusione della sesta la dice lunga insomma sul clima non soltanto malinconico ma tragico e sofferente di questi ultimi giorni di vita di Tchaikovsky.
1: Certo, un po' di contrasto adesso finire il terzo atto della Bella Addormentata
0: con una storia lieta, una favola.
3: Comunque nel terzo atto c'è l'happy end, si apre il sipario e qui succede una cosa divertentissima, ma adesso divertentissima chissà che ci dice, ci rimarranno
0: poco
3: tutti malissimo. Allora arrivano in scena per festeggiare le nozze del principe Florimondo e della principessa Aurora, il principe azzurro e la principessa Florin. Arrivano tutti i personaggi delle favole di Perrault, quindi arriva il gatto con gli stivali con la gatta bianca, cappuccetto rosso con il lupo, arriva Cenerentola con il principe, arriva un uccellino azzurro con l'uccellina e dopodiché arrivano anche i diamanti insieme allo zaffiro, al topazio e allo smeraldo. E adesso appunto ci andiamo ad ascoltare il passo a tre dei diamanti.

0: Ed eccoci tornati in studio. Abbiamo appena ascoltato Cappuccetto Rosso, la variazione del terzo atto. E dicevamo prima che questa musica sembra stare in piedi da sola, no? Che non è musica d'uso appunto per il balletto, e penso che anche con questo ascolto possiamo confermarlo.
1: Assolutamente, anche se devo dire qui l'idea drammaturgica è formidabile, perché il libretto, forse l'abbiamo detto anche prima, non mi ricordo, ma insomma è fondamentalmente farina del sacco del direttore, no? Dei teatri imperiali,
2: sì.
1: Che ha un nome difficilissimo da pronunciare, quindi evito anche questo di pronunciarlo, insieme a Marius Petipat, il sì. coreografo, tra l'altro, parentesi ma importante, questo fu il primo balletto a cui assistette dal vivo Diaghilev, il direttore dei Ballet Russe, no? E produsse in lui, ancora giovane, un'impressione talmente forte da indurlo poi a creare la sua compagnia di balletti, no? Ma di questo poi magari anche di Petipat forse parleremo un po' meglio dopo. Ma quest'idea di far incontrare sulla scena, no, i supereroi del tempo mi fa venire in mente proprio un gesto molto postmoderno, no? Sì. Come in quei film di oggi in cui possono arrivare tutti insieme, non so, Superman, Batman, l'Uomo Ragno, Topolino, ma anche Mefistofele, Orfeo, tutti quanti insieme, no? Un'idea veramente drammaturgicamente molto geniale, che a Tchaikovsky ispira poi la musica forse più brillante, anche più ritmicamente avvincente. Sì, certo, questa musica proprio mette in luce innanzitutto questo agio enorme che aveva Tchaikovsky nel variare i ritmi e i metri, perché era talmente ricca la sua paletta ritmica, per l'appunto, da potersi permettere delle variazioni di ritmi e di metri molto complesse, che però riuscivano, chissà perché, misteriosamente molto accordate invece al passo della danza. E qui c'era un'intesa evidentemente un po' misteriosa, sì, tra Tchaikovsky e Petipat, della quale forse magari adesso possiamo anche un po' parlare.
0: Tra l'altro, a questo proposito, una bella scheda preregistrata preparata come al solito da Iaco, proprio sul personaggio di Petipat. Fa tutto lui oggi, fa tutto lui.
3: Victor Marius Alphon Petipat nasce a Marsiglia da una famiglia di danzatori. Passando un'infanzia in continuo movimento a causa del lavoro dei genitori, Marius inizia una strabiliante carriera come danzatore, interpretando grandi ruoli del repertorio classico. Approdato a San Pietroburgo nel 1847, inizia a lavorare con la compagnia del Teatro Imperiale. Con l'abbandono della compagnia della star Maria Taglioni, l'intero corpo di ballo iniziò a perdere smalto. Fu Petipat, con le sue coreografie e con il suo genio, a risollevare le sorti della compagnia, migliorando e raffinandola, stando alle critiche dell'epoca. Ma è nel 1862 che si afferma come grande coreografo, quando, a causa della sua età non più giovane, smette di danzare per dedicarsi completamente alla sua vera passione. Quell'anno va in scena La figlia del faraone. In seguito a questo successo, viene designato come uno dei maestri di ballo della compagnia. Sono sei le sue grandi creazioni: la già citata Figlia del faraone, La Baie d'Air, Cenerentola, Raimonda, Il lago dei cigni e La bella addormentata. Dopo 56 anni di servizio nella compagnia San Pietroburghese, benché fosse stato nominato maestro a vita, arrivato quasi al 90° anno di età, Petipat si ritirò nel 1903, lasciando un segno indelebile nella storia della danza mondiale.
2: Eccoci rientrati in studio, siamo sempre qui su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato questa brevissima biografia della vita di Petipat, un personaggio veramente bizzarro, divertente. Deve essere stato pure simpatico come persona. A me, solamente per il nome, mi ispira simpatia, è fantastico. Comunque, cosa succede? Dopo tutte queste danze tra Cappuccetto Rosso, Cenerentola, chi più ne ha più ne mette, arrivano finalmente i nostri due protagonisti, il principe e Aurora, e la principessa, e iniziano un passo a due. Adesso parliamo un attimo del passo a due. Allora, il passo a due, come è inteso qui nei balletti classici, è diviso in quattro parti. Allora, c'è prima un pezzo, una sorta di duetto, che ballano insieme il principe e la principessa, l'uomo e la donna, insomma, in questo caso il principe Florimondo e la principessa Aurora. Dopodiché ci sta la variazione di lui, la variazione di lei, e la coda, che è un piccolissimo passo, insomma un'altra ripresa di loro due che danzano insieme. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare la variazione del principe, della principessa e la coda.

0: Naturalmente in teatro scordatevi questi tempi così veloci, perché i ballerini muoiono dopo 5 secondi se staccano dei tempi così veloci. Comunque, cosa succede? Dopo questo passo a due, finalmente grande marcia nuziale, apoteosi, e vissero per sempre felici e contenti.
1: È che quel che esce fuori proprio anche da questi ascolti meravigliosi è che Tchaikovsky aveva dalla sua parte una estrema libertà nell'uso delle forme, nella costruzione dei temi. Quasi mai questi temi rispondono alla canonica suddivisione della frase in 4 più 4, 8 più 8 battute. Sono tutti temi vagamente obliqui, vagamente sghembi, che sono molto adatti poi tra l'altro alla drammaturgia coreografica, diciamo così, no? E in più nel suo linguaggio c'è una cosa che adesso, detta così, è un po' professorale per l'appunto, ma una estrema libertà nell'uso dell'armonia. Certo, Tchaikovsky è un compositore tonale, classico, non esce mai fuori dalla cornice della tonalità, il do maggiore, il sol maggiore, eccetera, eccetera, il re minore, però ha quello che si chiama un ritmo armonico febbrile. Cos'è il ritmo armonico? È la velocità con la quale si cambia tonalità, si passa cioè da una tonalità all'altra, si modula, come si dice, no? In termini più o meno tecnico, diciamo così. Ecco, nell'arco di un tema Tchaikovsky riesce a modulare a ritmo molto elevato, e questo dà alla sua musica, a parte un'estrema imprevedibilità, anche se noi questi temi li possiamo cantare e ricantare in testa, poi però il sostegno armonico e strumentale è sempre nuovo, imprevedibile, cambia in continuazione, e questo dà proprio l'idea di quanto Tchaikovsky si sentisse un po' a disagio, oltre che nel mondo, no? Oltre che nei confronti della società, della morale, dell'etica, eccetera, eccetera, anche dentro le forme della classicità, e che quindi abbia sempre tentato, è pur sempre un compositore di fine Ottocento, no? Dal punto di vista anche cronologico, biografico, abbia sempre cercato di muoversi sui bordi, insomma, del sistema, senza mai naturalmente andare oltre i confini rigidi, ma abitando questa zona liminare, no? Di confine. E viene in mente che se non ci fosse stato quello sciagurato gesto che ha dovuto in qualche modo compiere, che ha interrotto la sua vita a 54 anni, è un compositore che avrebbe sicuramente oltrepassato la soglia epocale del secolo, sarebbe morto naturalmente nel Novecento, e chissà che cosa ci avrebbe dato se gli fosse stato consentito dalla società, dalla morale del tempo, di andare oltre il tempo che invece purtroppo non ha avuto. Questo è un interrogativo a cui non risponderemo mai, ma c'è una sensazione che sarebbe andato molto al di là di quei famosi limiti.
2: Bene, siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Come sentite, non echeggia sottofondo la consueta musica finale, perché abbiamo deciso di salutarci con un gran
1: col vero happy end,
2: ovvero con la marcia nuziale. Quindi io ringrazio Jacopo per essere stato qui con me, per avermi sostenuto oggi in maniera particolare.
0: Grazie a tutti, un bacio.
2: E ovviamente Guido Barbieri.
1: Grazie infinite, alla prossima.
2: Noi ci risentiamo alla prossima città. Prima di salutarvi vi ricordo giusto due coordinate: www.radiojeans.net, che è il nostro sito, e anche il nostro gruppo su Facebook, appunto Radio Jeans. È davvero tutto, ciao e alla prossima città.

WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il rap del mondo, il programma di ML Network curato dalla redazione di Hot Block Radio. Io sono Rakto e oggi vi accompagnerò a fare un giro per la Germania. Vladislav Balovtasky, conosciuto professionalmente come Capital Bra, è un rapper tedesco di origini ucraine e russe. Nato in una piccola città della Siberia, in Russia, e cresciuto però in Ucraina. Lui e sua madre si trasferirono a Berlino, in Germania, all'inizio degli anni 2000. Ha iniziato a rappare all'età di 11 anni e ha cominciato la sua carriera da solista con l'album Cucu Bra nel gennaio 2016, che fu un piccolo successo commerciale in Germania. I singoli Makarov Complex e Blyat sono stati rilasciati a febbraio e settembre 2017 e hanno raggiunto il picco della European Top 5 in lingua tedesca. Il suo quarto album in studio, Berlin Leben, ha raggiunto il numero 1 in Germania, Austria e Svizzera. Balovtasky è praticamente il rapper di maggior successo del XXI secolo in Germania, con ben 20 canzoni numero 1 in classifica. Al di fuori della musica, Balovtasky ha criticato aspramente il partito politico tedesco Alternative for Germany, di estrema destra, ma si è anche paragonato al presidente russo Vladimir Putin nella musica. Noi ci ascoltiamo un pezzo che è come una scarica di Kalashnikov nella Berlino Est, Capital Bra, Com Com.

Mozart è nato ad Amburgo nel 1999. È un artista tedesco, produttore, rapper, cantante, ma anche DJ di origine tedesco-turco-marocchina. Anche noto come M.O., segno del dollaro, I. Mozart ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani EDM, cioè Electro Dance Music, all'età di 12 anni con il nome di Joe Merrix. Nel 2014 c'era una certa dose di clamore nella scena trap e lui si è riuscito ad inserire, senza colpo ferire, prima macinando milioni di views su YouTube e poi spingendo molto su SoundCloud. Nel 2016 ha iniziato ad interessarsi sempre di più al rap e ha deciso di abbandonare la scuola, andava al liceo, per iniziare una carriera vera e propria come rapper. Noi ci ascoltiamo Mozart feat. Easy Lloyd, Beat Blape.

Ma come fare a distinguere tra i migliori rapper tedeschi? È un po' come scegliere i tre rapper più rappresentativi italiani. Possiamo soltanto basarci su una miscela di gusto personale e impatto sociale. Per esempio lei, Bad Mons Jai, che l'anno scorso ha capovolto il mondo Instagram del Deutsch Rap. Ha solo 17 anni, Jordan, ed è cresciuta a Berlino, ma ha già creato un bellissimo seguito di follower con oltre 130.000 fan su Instagram, con praticamente la pubblicazione di un freestyle senza il suo rilascio effettivo. Insomma, è un po' la Anna Pepe del rap tedesco. La sua acconciatura viola è diventata rapidamente il suo marchio di fabbrica. A causa della sua educazione bilingue, la Bad Mons Jai scorre fluentemente tra tedesco e inglese nelle sue canzoni. I suoi role model sono le donne forti e indipendenti del rap game statunitense come Nicki Minaj, ma anche il rapper neo soul come Six Lack e A Boogie With Da Hoody. Ma si possono ritrovare anche influenze anni 90, per esempio in questo pezzo che ci andiamo a sentire cita Notorious B.I.G. Bad Mons Jai, Move.

grazie per essere stati con noi. Avete ascoltato WhatsApp, il rap nel mondo, questa volta Germania. Io sono Rakno, un abbraccio. WhatsApp.

gente che si diverte. È sempre festa, l'altra città ti aspetta.

di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

0: Sono le 13:03 e questa è Radio Zainet.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
1: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20:45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
3: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
4: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
3: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, c'è la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completano il menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Marshall, sounds like an SOS.
6: Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right.
5: To the rap mobile.

0: home. 11, 12. Go home.
1: That's all. Bye-bye.
2: Radio Zainet.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza.

0: è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
0: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
2: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
3: La mia serie preferita è Alice in Borderland, e l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
3: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
3: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
4: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
4: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè

0: Kimi Antonelli, avrà 19 anni, è un bambino ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
0: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
2: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
2: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
2: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
2: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
2: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
2: Anna Maria.
1: Anna.
2: Ci ho fatto.
1: Anna.
2: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
2: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
2: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
2: Fanno guerre?
1: Sì.
2: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
2: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
2: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
2: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
2: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
2: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
2: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
2: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
2: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
2: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
2: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tonno.
2: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
2: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
4: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
2: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. No, vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
2: ciao.
1: E
2: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
0: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
2: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
4: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
0: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scusa, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
2: Ecco, io sono uno che apprezzo.
0: E signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
2: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
4: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
1: Io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
0: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dave Tufani, tenor saxophone.
1: I'm so in the mood.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Sono le 17 e 2 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
2: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio di Bala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In gelo a Como, a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è proda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affronta la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.

Lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: I miss you, girl. I miss you, girl.
1: Oh, my God.

0: Sono le 18 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo, Meloni festeggia ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

ogni due chilometri una lampadina. Tutto quello scuro non lo spaventa. Mentre camminava pensava al suo futuro.

cadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo,

rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle

voce di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più è anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
3: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
3: Io sì.
1: Perché?
3: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E del fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
4: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
4: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
4: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
0: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
0: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
0: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
0: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito.

0: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
1: Preferita perché è unica, perché è anche è una drama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
0: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
1: Il mio personaggio preferito è Shishia e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
0: Ti è piaciuto il finale?
1: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
0: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
2: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
0: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
2: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
0: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
2: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
0: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
3: Cavarezza.
0: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
3: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
0: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
3: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
0: L'ultimo album l'hai ascoltato?
3: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
0: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
3: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
0: Okay.
3: Anna Maria.
0: Anna.
3: Ci ho fatto.
0: Anna.
3: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
0: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
3: Perché hai scelto questa serie?
0: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. Diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
3: Ma si cavalcano?
0: Eh sì.
3: Fanno guerre?
0: Sì.
3: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
0: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
3: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
0: Sì.
3: Vivo Cacciatruce.
0: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
3: Quello.
0: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
3: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
0: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
3: Qual è la tua stagione

0: slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
0: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
0: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
0: Io da piccola che guardavo SpongeBob, che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
0: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
0: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano,
0: ciao.
1: E altro Tiziano,
0: ciao.
1: E ciao. Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
0: Ecco, io sono uno che
4: e signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
0: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata.
5: Un applauso.

0: Sono le 19 e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
2: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WIL e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
3: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans, Città in Musica, Chiara Falcone al microfono e come avrete ascoltato il protagonista di oggi è Tchaikovsky, ma prima ancora di entrare nel vivo della trasmissione presentiamo i nostri ospiti ormai consueti, i nostri compagni d'avventura, ovvero Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Guido Barbieri, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Abbiamo appena ascoltato l'ouverture della Bella Addormentata, quindi spostiamoci indietro nel tempo, nella Mosca del 1890, in realtà dovremmo spostarci a San Pietroburgo di diritto perché la prima della Bella Addormentata fu nel Teatro Marischi, ma adesso per motivi vari che vi spiegheremo vedremo che questa città è strettamente collegata al nostro artista. Nel 1890 Mosca aveva più di 1 milione di abitanti, era una città grandissima, si registrava un incremento demografico incredibile, pensate che nel giro di meno di 20 anni ci fu un aumento del 50%, in ogni caso rimane comunque la seconda città perché San Pietroburgo era più popolata. Tutto questo milione di abitanti era costituito per la metà da immigranti contadini che si erano stabiliti in delle case popolari, diciamo nella parte più periferica della città. Quindi una Mosca che si affaccia all'inizio del XX secolo in una situazione di sovrappopolamento in cui i servizi sociali non riescono a far fronte alla continua richiesta da parte di fasce della popolazione sicuramente più povere che cercano un alloggio, una sistemazione. La disparità fra la città ricca e la città povera arriverà chiaramente poi a un punto di non ritorno pochi anni più tardi. Per descrivere in pochissime parole questa città, non nel brulichio della giornata ma sul far della sera, abbiamo scelto un brevissimo accenno di un lavoro di Bulgakov. E di nuovo Mosca si addormenta. All'orologio di fuoco sono le 3. Nel silenzio, per tutta la città, ogni quarto d'ora si diffonde un tenero, misterioso scampanio della vecchia torre, ai piedi della quale, senza spegnersi per tutta la notte, una lampada splende e un'insonne sentinella vigila dalle mura del Cremlino lo scampanio. E dorme, prima del nuovo giorno di lavoro, una via di quello straordinario mercato rosso, che è Kitaj-Gorod. Questa piccola descrizione della Mosca notturna è tratta da Mosca delle pietre rosse di Bulgakov. Bene, e adesso andiamo a vedere il personaggio, così se possiamo chiamarlo, che è strettamente collegato alla nostra Mosca, appunto Tchaikovsky.
2: Sì, il personaggio hai detto bene, perché oltre che essere una persona, come tutti noi, Tchaikovsky è veramente anche un personaggio, al limite anche con il mito. La sua vita è stata oggetto di una mitizzazione sfrenata anche insomma nella seconda metà del secolo scorso, per esempio nella seconda metà del Novecento, romanzi, film, perché in effetti sì, è una personalità inquieta, accesa, attraversata da mille conflitti, da mille indecisioni, dubbi. Era un uomo terribilmente versato per l'autocritica spietata nei propri confronti. Diciamo, le sue origini sono anche abbastanza controverse da un punto di vista proprio strettamente musicale, perché lui appartiene a una piccola famiglia, diciamo così, della piccola borghesia campagnola, riceve un'educazione musicale tipicamente pianistica, infatti non si mette a studiare composizione fino a che non arriva a San Pietroburgo. La sua educazione è proprio quella del classico ragazzo di buona famiglia, piccolo borghese, che si dà da fare col pianoforte, ha tra l'altro una buona abilità pianistica ma anche una personalità. Già, pensate, a 9 anni gli viene diagnosticata una prima forma di nevrosi. A 9 anni, un bambino agitato, sensibile, che sarà segnato poi più tardi per sempre dalla morte della madre, alla quale era morbosamente attaccato, e che segnerà veramente una specie di discrimine fondamentale della sua esistenza. Era un uomo di grande fragilità, tanto che c'è un libro famoso che si occupa di lui, una sua biografia non autorizzata si direbbe oggi, che lo definisce il fanciullo di vetro, proprio di vetro, perché era, oltre che molto trasparente, anche di estrema fragilità. Non scoprirà la musica fino a quando non andrà a San Pietroburgo a lezione dal tremendo Anton Rubinstein, che era un signore cattivissimo, crudelissimo, che gli insegna sì i rudimenti della composizione ma lo sottopone a delle torture con dei giudizi radicalmente negativi sulle proprie prime composizioni, e quindi già getta su di lui l'ombra di un'incertezza, di un'inquietudine, di una insicurezza fondamentale nello stare al mondo. E nella sua la fase, diciamo, iniziale della sua formazione si completerà soltanto quando invece il fratello di Rubinstein, Nikolaj Rubinstein, lo chiamerà a Mosca, finalmente, ed ecco che arriviamo nella nostra Mosca, per insegnare armonia al Conservatorio di Mosca, che tra l'altro era praticamente appena nato. E qui c'è subito una piccola cosa da dire, perché tra San Pietroburgo e Mosca, visto che abbiamo già parlato di questa città, c'era allora una differenza fondamentale dal punto di vista proprio della diffusione della cultura. San Pietroburgo è una città chiusa, accademica, reazionaria, dove la cultura era soltanto quella della tradizione russa ed europea più prevedibile e convenzionale. Mosca era la città invece dell'innovazione, della sperimentazione, della radicalità dei linguaggi artistici e musicali, ma in fondo anche pittorici, poetici e letterari. E non a caso Tchaikovsky, libero per una decina d'anni e più, in cui ha insegnato armonia a Mosca, si è improvvisamente liberato di tutte le sue pastoie accademiche da una parte e personali dall'altra, e sarà a Mosca che poi in buona parte della sua vita musicale e personale prenderà una definizione, anche se una definizione che, come vedremo poi, sarà molto dolorosa.
0: Bene, allora finisce qui la prima parte, insomma abbiamo cominciato a gettare le prime coordinate, adesso gettiamo anche due coordinate sull'opera che abbiamo scelto oggi, che è appunto La Bella Addormentata, e quindi andiamo ad ascoltare la scheda preparata da Jacopo.
1: Era il 13 maggio 1888 quando Ivan Svevolovsky, impresario del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, scrisse a Tchaikovsky di voler creare un nuovo balletto che sarebbe dovuto diventare la più imponente produzione delle scene imperiali dell'epoca. La scelta del soggetto cadde sulla nota fiaba di Perrault, La Belle au Bois Dormant, ossia La Bella Addormentata nel Bosco. Grazie alla sfrenata passione di Svevolovsky per la corte di Luigi XIV, l'azione scenica venne adattata alla corte del XVII secolo. Per l'occasione fu chiamato all'appello il più importante coreografo dell'epoca, Marius Petipas, che collaborò in prima persona anche alla stesura del libretto. La sera del 3 gennaio 1890 al Teatro Mariinsky andò in scena La Bella Addormentata, diretta da Riccardo Drigo, compositore anch'esso di balletti, quali ad esempio La figlia del faraone e in parte del meraviglioso Le corsare. Dopo 6 anni La Bella Addormentata approdò sulle scene italiane e in particolare su quella scaligera, segnando il suo debutto fuori dalla piazza San Pietroburghese e l'inizio di un successo senza fine che ancora oggi permette ai teatri di registrare il tutto esaurito per questo miracolo musicale uscito dalla strabiliante mente di Tchaikovsky.
3: Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima scheda preparata da me medesimo, tanto per non essere perfetta, modesti, perfetta. E quindi adesso iniziamo a raccontare un po' di questa Bella Addormentata. Bella Addormentata inizia il giorno del battesimo di Aurora. Tutte quante le dame di corte sono pronte per festeggiare la nascita della principessa e arrivano 7 fate. Nella versione di Walt Disney, che prende le stesse musiche di Tchaikovsky, sono 3, ma qui sono 7 perché il balletto non può durare un'ora e mezzo, almeno 3 ore La Bella Addormentata dura. Quindi arrivano queste 7 fate e ogni fata dà un dono alla principessa Aurora, e nel porgere questo dono fa anche una piccola danza, una piccola variazione. E qui infatti adesso introduciamo subito la prima parola di oggi, che è appunto variazione, che è l'equivalente del monologo dell'aria in danza, cioè un momento in cui il personaggio che danza esprime le sue emozioni al pubblico. Adesso ci andiamo a sentire 2 di queste 6 variazioni delle fate.

0: Bene, eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica. La città di oggi è Mosca e l'autore di oggi è Tchaikovsky. Abbiamo appena ascoltato due delle sei variazioni delle fate contenute nel prologo della Bella Addormentata. Queste variazioni dal punto di vista musicale come si esplicitano? Cosa abbiamo ascoltato tecnicamente?
1: Direi, guarda, c'è subito una cosa da dire proprio come impressione d'ascolto, e pensando un po' a quella che era anche la musica per il balletto che era in uso in Russia certamente in questi anni. Qui siamo alla fine dell'Ottocento, ma bisogna pensare che diciamo la pratica del balletto nazionale in Russia è molto più antica, e mediamente la musica per il balletto nella Russia dell'intero Ottocento era una musica mediocrissima, musica di assai scarsa qualità, che si legava in maniera funzionale certamente alla danza, ma che non avrebbe mai acquisito una sua propria autonomia indipendentemente dall'uso che se ne faceva nel balletto. Tchaikovsky è il primo compositore, mica solo con la Bella Addormentata, già con l'Ago dei Cigni naturalmente molti molti anni prima, promuove la musica da ballo a un genere invece stilisticamente nobile, che avrebbe anche potuto fare a meno, come accade frequentemente anche oggi, del ballo, senza perdere un granché poi della forza comunicativa ed espressiva. Della Bella Addormentata, tra l'altro, Tchaikovsky non mette a punto nessuna suite particolare, non perché non credesse in questa musica, ma per questioni banalmente editoriali. E oggi infatti si ascoltano in concerto delle suite che ogni direttore più o meno si arrangia, insomma, a seconda dei propri gusti. E la prima cosa che forse viene da dire, poi verrà confermata anche dagli altri ascolti, è l'incredibile talento che ha Tchaikovsky per inventare dei temi, come si dice, di carattere idiomatico, che non è una brutta malattia, ma che invece vuol dire semplicemente che ciascun tema di quelli che Tchaikovsky inventa è pensato per le sonorità particolari e specifiche di uno strumento o di una famiglia strumentale. Sono temi che, si è sempre detto, sono un po' ampollosi, zuccherosi, sdolcinati, sentimentali. Io non credo assolutamente che sia così, e pian piano ce ne accorgiamo che non è così, soprattutto perché sono temi inscindibili dalla loro veste sonora. Se Tchaikovsky pensa una melodia, la pensa per il violino, non in astratto, oppure la pensa per la famiglia dei legni, oppure la pensa per il flauto, no? Ecco, ha una incredibile sensibilità proprio per l'idiomaticità dei singoli strumenti. Strano per lui, che è stato pianista per tanti anni da bambino, e che in fondo ha studiato orchestrazione quasi da autodidatta, senza aver mai approfondito dal punto di vista scolastico proprio le tecniche della strumentazione. Questa è già una cosa abbastanza evidente dai primi ascolti.
2: Sei variazioni, sette fate. Perché?
0: Esatto, è quello che volevo chiederti, Jacopo.
2: Perché arriva, dopodiché, la fata dei Lillà, che è diciamo la fata più importante, quindi l'ho tenuta per ultima. Arriva la fata dei Lillà e fa pure lei questa sua variazione. Proprio nel momento in cui sta per fare il regalo ad Aurora, lampi, fulmini, tuoni, entra nella sala un corvo. Il corvo che è il messaggero, diciamo, della fata Carabosse, che è la fata cattiva, che è l'unica fata che non è stata invitata a questa festa. Diciamo, la malefica del film di Walt Disney è la fata Carabosse. Arriva questa fata, cattivissima, e dice: ah, perché non mi avete invitato? Non vi preoccupate, facciamo finta di niente, voglio fare anche io un regalo ad Aurora. Aurora crescerà bene, bella, così fino al 16° compleanno, quando si pungerà con un fuso e morirà. Oddio, no! Prende lampi, fulmini, se ne va via la fata Carabosse. Allora tutti quanti disperati, e la fata Delilah dice: aspettate, io ancora non ho dato il mio dono sarà, io non ho i poteri così forti per contrastare la magia della strega cattiva, ma posso far sì che che Aurora, appunto, quando si pungerà, non morirà, ma si addormenterà fin quando il vero amore non la sveglierà con un bacio. Finisce il primo atto, il prologo, e nel primo atto sono passati 16 anni e tutti i fusi, gli arcolai del regno sono stati scomparsi. Distrutti, sono scomparsi. Quindi è il momento, insomma, di dare Aurora in sposa. Rullo di tamburi ed entra Aurora.

s'avvicina il padre ad Aurora, dice: il momento di scegliere il tuo sposo. Fa venire avanti quattro principi, che sono quattro principi che provengono da quattro continenti: dall'Africa, dall'America, dall'Asia e dall'Europa, appunto. Cosa succede? Ogni principe ha in mano una rosa che porge ad Aurora, e proprio in questo momento danzano tutti e cinque insieme il famoso e bellissimo Adagio della Rosa.

0: Ed eccoci tornati in studio a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato lo splendido Adagio della Rosa nel primo atto della Bella Addormentata di Tchaikovsky.
1: Allora, un'altra cosa che salta alle orecchie davvero ascoltando, cioè, il Tchaikovsky impegnato nella musica da balletto, diciamo così, è questo incredibile profondissimo teatro del suono, no? Che sta dentro, che abita dentro le sue frasi, i suoi temi, i suoi controtemi, eccetera. Perché noi siamo abituati a intendere Tchaikovsky come un grande compositore, diciamo così, per il palcoscenico, no? I balletti, le opere, eccetera. Forse trascuriamo un po' magari la sua musica strumentale, quella cameristica, non certo quella sinfonica, anche se poi oltre alla quinta la stessa sinfonia non è che si ascolti un granché. Quello che fa veramente impressione è che ogni nota di Tchaikovsky ha un suo contenuto teatrale fortissimo. Quella cosa che dicevo prima sull'accostamento di temi a strumenti fa sì che in fondo ogni tema, al di là che venga o meno diciamo così accoppiato ad un personaggio dei balletti e delle opere, ma ha una sua evidenza, diciamo così, drammaturgica, intima in sé, tanto che ogni strumento, ogni famiglia strumentale è come se fosse un personaggio che recita dentro questo grande palcoscenico che è l'orchestra, e questo credo che faccia proprio la forza drammaturgica della musica di Tchaikovsky, che tra l'altro amava moltissimo il balletto, perché lui diceva che rispetto all'opera, ad esempio, nel balletto non devi costruire dei caratteri drammaturgici definiti. Ciò che lo angosciava nell'opera, Tchaikovsky ha scritto 10 opere importanti, insomma, famose, bellissime, eccetera, però era un po' ossessionata dall'idea che si dovessero costruire personaggi psicologicamente definiti attraverso la musica. Nel balletto si sentiva libero di disegnare invece i caratteri, queste strane dimensioni drammaturgico-musicali che prendono forza e vita proprio dal suono specifico degli strumenti e da personaggi astratti che sono gli strumenti dell'orchestra. E questa credo che sia una delle caratteristiche forti della sua musica per balletto.
2: Continuano le danze dopo l'Adagio della Rosa, delle dame iniziano a danzare, tutti gli ospiti si distraggono e proprio in questo momento la strega Carabosse, mascherata da mendicante, entra in sala e fa vedere ad Aurora un fuso. Aurora non ha mai visto un fuso, quindi è incuriosita, lo prende in mano, si punge, muore, casca per terra. E arriva la fata Delilah e appunto stravolge la morte trasformandola in sonno, dopodiché addormenta tutto quanto il castello e lo fa avvolgere in un groviglio di rovi per proteggerlo
1: dal tempo che passa
2: e dai cattivi. E così finisce il primo atto.
0: E qui si chiude il primo atto e adesso è arrivato il momento di scoprire cos'altro succedeva in quel lontano 1890. Correva l'anno 1890 quando al Teatro Marischi di San Pietroburgo andò in scena La Bella Addormentata di Tchaikovsky. In Giappone si tengono le prime elezioni politiche, ma a suffragio limitato. A Londra viene inaugurata la prima metropolitana elettrica, costa 2 pence, ha sedili ma non finestre. Le stazioni vengono annunciate da specifici inservienti che aprono e chiudono le porte. Van Gogh dipinge Campo di grano con volo di corvi. Viene celebrata la prima festa dei lavoratori, il 1° maggio. Parte il processo per lo scandalo della Banca Romana, in cui erano coinvolti anche personaggi istituzionali. Eccoci tornati in studio e continuiamo a parlare adesso di Tchaikovsky.
1: Sì, perché la vita di quest'uomo nel suo bel mezzo prende una piega complessa e complicata. Lui tra l'altro nei primi anni della sua vita non era stato affatto indirizzato, ma lui stesso, proprio per sua ammissione alla carriera del compositore, bensì a quella dell'avvocato, dell'uomo di legge, aveva frequentato una scuola di giurisprudenza a San Pietroburgo, e teniamo presente questa scuola, tremenda scuola di giurisprudenza di San Pietroburgo, perché avrà, ahimè, un ruolo molto importante negli ultimi anni della vita di Tchaikovsky. Per il momento però la sua esistenza viene segnata dalla consapevolezza saliente e montante della propria diversità sessuale. Piano piano Tchaikovsky si rende conto, dopo un'esperienza diciamo amorosa anche di una certa consistenza con una donna che però finirà abbastanza male, di essere attratto invece dal proprio stesso sesso, e questo ovviamente ha prodotto in lui per sempre un drammatico e devastante senso di colpa che non l'ha abbandonato mai fino al giorno della morte. E ha tentato in ogni modo di lavar via questo senso di colpa, nascondendo prima di tutto l'omosessualità, sposandosi con un'altra donna, la seconda donna della sua vita, una sua studentessa del conservatorio di Mosca, che gli ha scritto un paio di lettere, tra l'altro mentre lui stava scrivendo Eugene Onegin. E insomma decide in maniera irrazionale, assurda, di sposare questa donna, promettendole niente, non sarebbe mai stato il suo uomo, ma insomma accetta il matrimonio per conservare coltivare una certa rispettabilità, onorabilità, che allora era un valore molto sentito. Questo matrimonio naturalmente finisce nella tragedia più nera. Tchaikovsky tenta addirittura il suicidio per liberarsi dal senso di colpa, per fortuna nostra, perché ci avrebbe privato di tanta musica indimenticabile. Il suicidio non riesce, ma questa esperienza lo segna per sempre e per tutta la vita, e questo produrrà anche incredibilmente un arretramento stilistico, cioè la necessità di nascondere le proprie pulsioni sessuali vere ed autentiche produrrà uno dei periodi più grigi anche della sua produzione musicale. Non so, una pagina come le variazioni rococò per violoncello e orchestra, che è musica fredda, distante, algida e tante altre cose che adesso non stiamo qui a citare, e che sono proprio il riflesso del tentativo di uccidere se stesso dal punto di vista delle pulsioni sessuali, e quindi di uccidere se stesso anche dal punto di vista delle idee musicali, dello stile compositivo. E quindi è un uomo che vive a metà per buona parte della sua vita, e che avrà tra l'altro, elemento leggendario nella leggenda, un rapporto del tutto platonico e virtuale con una signora russa molto famosa nella biografia di Tchaikovsky, Nadezhda von Meck, che non incontrerà mai. Una sua benefattrice gli regalerà 6.000 rubli al mese di vitalizio, per così semplicemente per impedirgli di pensare ai problemi materiali e di dedicarsi esclusivamente alla musica. C'è un carteggio impressionante che dura 4 anni tra i due, che prometteranno di non vedersi mai, e infatti non si incontreranno mai nella vita, anche se qualcuno mette in dubbio questo mai. Forse un incontro c'è stato, ma insomma non è documentato. Ecco, insomma, la vita di Tchaikovsky corre insomma su questo filo doppio: da una parte un'identità negata, dall'altra parte l'impossibilità di un'affermazione compiuta, completa, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista personale. E questo sarà un grosso limite, una prigione in cui Tchaikovsky finirà.
0: Torniamo alla Bella Addormentata adesso, quindi
2: secondo atto. Sono passati 100 anni. In un'area dura, in una prateria, un gruppo di nobili sta facendo una battuta di caccia. Tra questi c'è anche il principe Florimondo, nome bislacco per un principe. Finisce questa battuta di caccia, il principe si appisola sotto una quercia, e in sonno, nel sogno, gli appare la fata di Lillà, che lo trasporta dentro a un castello dove incontra delle fanciulle. Tra queste fanciulle ci sta anche la visione di questa principessa che dorme, che inizia a danzare con il principe. Qui arriva la seconda nostra parola, che è l'atto bianco. Era tradizione inserire a un certo punto o un atto, o almeno metà di un atto, un divertissement, che adesso vabbè non mi metto a spiegare pure questo, insomma
1: si capisce
2: un divertimento, insomma, delle danze danzate da fanciulle vestite di bianco, e quindi da qui atto bianco. Poi, che ne so, nel Lago dei Cigni sono appunto i cigni che sono vestiti di bianco, in Giselle sono le villi che sono spiriti, quindi sono vestiti di bianco, e qui sono queste fanciulle non ben identificabili se spiriti, apparizioni, che appunto danzano insieme al principe e ad Aurora. Adesso ci andiamo a sentire il momento in cui il principe incontra Aurora e iniziano a danzare. Sentite che la musica non riesce, è come se lui rincorresse questa visione e non la riuscisse mai ad afferrare.

principe si sveglia ed è come preso da un fuoco, cioè questa visione gli è rimasta, questo sogno gli è rimasto particolarmente cioè è rimasto impressionato da questa visione. Inizia a vagare nel bosco fin quando non si trova davanti a questo castello. Entra in questo castello e vede tutte persone addormentate e in mezzo a questa sala, su questa alcova, in questo letto, vede la fanciulla che gli era apparsa in sogno, la bacia perché ne è follemente innamorato, e questa fanciulla si sveglia ed è il momento apoteosi nel secondo atto, in cui tutti quanti sono felici e tutti corrono per andare a festeggiare le nozze tra il principe e la principessa Aurora.

0: Ed eccoci tornati in studio, come giustamente diceva Jacopo, un'apoteosi questo finale di secondo atto.
1: Io Bella Addormentata l'avrei fatta ascoltare tutta, perché è di una bellezza, è una partitura che è assolutamente meravigliosa. Sì, cioè, sì. Quindi dividere i brani è stata una cosa difficilissima.
2: Sì, ma del resto anche Tchaikovsky ne aveva una visione fortemente unitaria, no? come tutte le sue cose. Da questi ascolti comunque emerge una certa difficoltà alla fin fine a definire poi lo stile musicale di Tchaikovsky, perché qui siamo appunto già a 1890, ma facciamo un passo indietro di una ventina d'anni, anni 60-70, Mosca, appunto, dove Tchaikovsky poi era andato ad insegnare armonia al conservatorio. C'era una visione un po', e c'è anche tuttora forse una visione un po' manichea della situazione musicale della Mosca di quel periodo, perché sembra che da una parte ci fosse Tchaikovsky, per l'appunto già compositore famoso, rinomato, anche cosmopolita, amava i viaggi, è stato un po' in tutta Europa, andrà persino negli Stati Uniti, uno dei pochi che negli anni 90 andrà addirittura al di là dell'oceano. Compositore cosmopolita nella mente, nello stile, accarezzato da influenze della musica francese, della musica italiana, da Wagner addirittura, no? Quando andò a Bayreuth ad ascoltare il Ring, tra l'altro ne rimase talmente scosso da non riprendersi poi più. Da una parte quindi il compositore appunto transnazionale che va oltre le frontiere, dall'altra parte il famoso gruppo dei cinque, che è un po' un'ossessione degli studenti di conservatorio quantomeno. Chi sono questi benedetti cinque? In realtà loro, anzi, sono stati chiamati da un critico musicale, si chiamava Vladimir Stasov, con un ossimoro piuttosto, diciamo così, acrobatico da una parte, ma anche piuttosto cattivo. Li aveva definiti il possente mucchietto, evito di dirlo in russo per non turbare la pronuncia di questa lingua meravigliosa. Possente mucchietto è una presa in giro, naturalmente. Chi sono, diceva lui, questi compositori? E erano i più famosi, di alcuni abbiamo anche già parlato, insomma, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Baradin e César Cui, che è il meno conosciuto, ma insomma non è il meno bravo di tutti, anzi tutt'altro. Che vogliono fare questi qui, diceva Staso? Vogliono addirittura riscoprire oggi, secondo Ottocento, le radici dell'antica cultura musicale russa, la musica popolare, la musica ortodossa, la musica religiosa, come antidoto contro il cosmopolitismo così dominante nella cultura musicale russa, del balletto di Tchaikovsky in particolare. Ora, questa divisione è del tutto manichea, perché non è vero che Tchaikovsky non fosse sensibile alla musica popolare, tutt'altro. Basti pensare, non lo so, che un movimento del suo primo quartetto per archi contiene una melodia ucraina. C'è un'opera bellissima, forse la più bella dopo Eugene Onegin, che si chiama Il Fabbro Vacula, che è un'opera basata interamente su motivi nazionali e popolari. Poi ci sono i leader, le canzoni. Tra l'altro lui stesso era in buoni, ottimi rapporti con il gruppo dei cinque, che per esempio saluta con un'enorme soddisfazione la sua seconda sinfonia. Balakirev, che era l'amico più vicino a lui, lo aiuta moltissimo, gli suggerisce di scrivere per esempio Giulietta e Romeo. Quindi c'era un rapporto estremamente pacifico, che poi si turberà negli anni, ma perché Tchaikovsky, diciamo così, entrerà in conflitto con se stesso prima di tutto, e quindi interromperà i rapporti con tutti, non soltanto con il gruppo dei cinque. In musica di questo genere noi notiamo sicuramente l'influenza, per esempio, di un colore timbrico alla francese, ma c'è anche molto canto italiano, per esempio canto operistico italiano, ma c'è anche molto ritmo che ha a che fare con la musica popolare russa, che fino a Bella Addormentata si sente ad ogni passo. E allora Tchaikovsky è proprio un ibrido, insomma, no? Tra questo cosmopolitismo europeo, ma una forte radice nazionale che io credo non vada assolutamente negata.
0: Bene, è arrivato il momento adesso di un focus tutto letterario. Infatti abbiamo deciso di dedicare una piccola scheda a Pushkin,
2: certo,
0: con il quale appunto Tchaikovsky è strettamente collegato. Allora andiamo ad ascoltare la scheda preparata sempre dal nostro Jacopo.
3: Pushkin ebbe un'infanzia solitaria. I genitori erano soliti frequentare i salotti dell'alta borghesia e il giovane crebbe circondato dalla balia, dalla nonna e da innumerevoli letture che formarono la sua mente. Completati in maniera non del tutto brillante gli studi, nel 1817 Pushkin divenne funzionario del Ministero degli Esteri a San Pietroburgo. Entrò ben presto a far parte di società politico-letterarie progressiste quali La Libertà, La Campagna e Noël, attirando verso di sé sospetti di attività sovversive che lo condussero ben presto al confino. Il suo verso di sé sospetti di attività sovversive che lo condussero ben presto al confino. Il suo custode,

0: Studio sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda preparata da Jacopo su Pushkin e proprio partendo da Pushkin, in particolare dall'Onegin, ci ricolleghiamo al nostro Tchaikovsky, leggendo a mio avviso una splendida lettera che Tchaikovsky scrisse per Nadezhda von Meck, la signora russa del vitalizio di cui abbiamo parlato poco fa. Mi chiedete della mia opera. Non ho progredito molto, comunque ho scritto la strumentazione della prima scena del primo atto. Adesso che il primo ardore si è estinto e posso già rivolgermi obiettivamente a questa composizione, mi pare che essa sia destinata al fallimento e alla disattenzione della massa del pubblico. Il contenuto è molto ingenuo, non c'è nessun effetto scenico, la musica è priva di splendore e di elaborati artifici. Tuttavia, mi pare che alcuni eletti, ascoltando questa musica, saranno forse commossi dalle stesse sensazioni che mi hanno turbato quando l'ho scritta. Non intendo con questo dire che la mia musica è così eccellente da essere inaccessibile per le spregevoli masse. Secondo me, bisogna scrivere obbedendo alla propria immediata inclinazione, non pensando affatto a compiacere una parte o l'altra dell'umanità. Ho scritto l'Onegin senza nessuno scopo secondario. Ma cosa è successo? Che l'Onegin non presenterà interesse per il teatro. Per questo, coloro per i quali la cosa più importante in un'opera è il movimento scenico, non ne saranno soddisfatti. Ma chi sta cercando in un'opera, espressi dalla musica, sentimenti non tragici e teatrali, ma ordinari, semplici, comuni a tutti gli uomini, può, lo spero, essere soddisfatto dalla mia opera. In una parola, essa è stata scritta genuinamente e io ripongo tutte le mie speranze in questa genuinità. Se ho commesso un errore scegliendo questo soggetto, ovvero se la mia opera non entrerà nel repertorio, questo mi amareggerà molto. Questo inverno ho avuto alcune interessanti conversazioni con lo scrittore Tolstoi, che mi hanno rivelato e chiarito molto. Egli mi ha convinto che un artista, il quale produce non per impulso interiore, ma si basa su un calcolo sottile, sull'effetto, che sforza il suo talento per piacere al pubblico e si costringe a compiacerlo, non è un vero artista. Le sue opere non sono solide, il suo successo è effimero. Io sono pienamente convinto di questa verità. Ecco, questa è la lettera che Tchaikovsky scrisse a Nadezhda von Meck nell'agosto del 1877. E siamo dunque giunti all'ultima parte, forse quella più drammatica sicuramente, della vita di questo personaggio, così come l'abbiamo definita all'inizio della trasmissione.
1: Mito, personaggio mito. Perché la fragilità di Tchaikovsky anche in relazione alla propria affermazione come musicista, come direttore d'orchestra, lui era un pessimo direttore d'orchestra, però ogni tanto non poteva fare a meno di salire sul podio e dirigere le proprie composizioni e aveva sempre una orrenda opinione di se stesso, al limite dell'autolesionismo, del masochismo, insomma una personalità davvero complessa. Però malgré lui, contro la sua stessa ragione e volontà, negli anni tra fine anni 80 e primissimi anni 90 il successo internazionale diventa enorme, viaggia in tutto il mondo, acquista lui stesso una certa sicurezza di sé medesimo, acquista persino una posizione sociale importante, si libera dalla tutela della baronessa von Meck, che tra l'altro a un certo punto si stufa probabilmente di dargli tutti questi soldi, dice sto andando in bancarotta, poi non era assolutamente vero e Tchaikovsky un po' se ne dispiace, ma non aveva più bisogno dei suoi soldi. Sta di fatto che però alla fine proprio questo successo tragicamente lo conduce verso una fine del tutto inattesa, perché rispuntano dopo appunto il riconoscimento internazionale i vecchi compagni della famosa scuola di giurisprudenza. Lui nel frattempo aveva coltivato un rapporto autentico con un compagno di vita, un violinista al quale dedica peraltro il suo bellissimo concerto per violino e orchestra, e dentro questo concerto per violino c'è tutto l'amore che Tchaikovsky provava per quest'uomo, per questo suo compagno. Questa relazione, invece di rimanere segreta, va alla luce del sole. La notizia giunge alle orecchie degli ex membri oramai del Collegio di Giurisprudenza, che si riuniscono per decretare una grottesca, assurda, folle condanna a morte del vecchio allievo Piotr Ilyich Tchaikovsky, macchiato di questa infamia dell'omosessualità. E qui naturalmente i documenti, le storie si incrociano con altre leggende, ma non è affatto escluso che Tchaikovsky sia stato in pratica condannato a morire per evitare che l'onta dell'omosessualità ricadesse su tutta la storia gloriosa di questa presunta eccellente scuola di giurisprudenza. E lui stesso, spinto dai propri compagni, ad un certo punto abbia deciso, anche perché turbato dalla propria vita, insoddisfacente e infelice, di avvelenarsi. Molti hanno detto fino a pochi anni fa che Tchaikovsky sarebbe morto di colera, come la madre è morta di colera, lui assolutamente no, non c'è traccia di alcuna contaminazione anche dall'autopsia che è stata fatta di lui, invece c'è del veleno, questo veleno l'ha sicuramente preso lui, e non è affatto escluso che sia stato indotto a suicidarsi, insomma è stato suicidato, come si usa dire. Ecco, e questa è la conclusione tragica della sua vita, che tra l'altro arriverà appena 9 giorni dopo la prima esecuzione della Sesta Sinfonia, la Patetica, che fa

0: facile, insomma, adesso ritenere come una sorta di testamento ultimativo e ultimo, ma in effetti poi la conclusione della sesta la dice lunga, insomma, sul clima non soltanto malinconico ma tragico e sofferente di questi ultimi giorni di vita di Tchaikovsky.
1: Certo, un po' di contrasto adesso finire il terzo atto della Bella Addormentata
0: con una storia lieta, una favola.
2: Infatti. Comunque nel terzo atto c'è l'happy end. Si apre il sipario e qui succede una cosa divertentissima, ma adesso divertentissima, chissà che ci dice. Ci rimarranno
0: poco
2: tutti
0: da
2: malissimo. Allora arrivano in scena per festeggiare le nozze del principe Florimondo e della principessa Aurora, il principe azzurro e la principessa Floren. Arrivano tutti i personaggi delle favole di Perrault, quindi arriva il gatto con gli stivali con la gatta bianca, cappuccetto rosso con il lupo, arriva Cenerentola con il principe, arriva un uccellino azzurro con l'uccellina e dopodiché arrivano anche i diamanti insieme allo zaffiro, al topazio e allo smeraldo. E adesso appunto ci andiamo ad ascoltare il passo a tre dei diamanti.

0: Ed eccoci tornati in studio. Abbiamo appena ascoltato Cappuccetto Rosso, la variazione del terzo atto. Dicevamo prima che questa musica sembra stare in piedi da sola, no? Che non è musica d'uso appunto per il balletto, e penso che anche con questo ascolto possiamo confermarlo.
1: Assolutamente, anche se devo dire qui l'idea drammaturgica è formidabile, perché il libretto, forse l'abbiamo detto anche prima, non mi ricordo, ma insomma è fondamentalmente farina del sacco del direttore, no? Dei teatri imperiali,
2: sì.
1: Che ha un nome difficilissimo da pronunciare, quindi evito anche questo di pronunciarlo, insieme a Marius Petipa, il sì. coreografo. Tra l'altro, parentesi ma importante, questo fu il primo balletto a cui assistette dal vivo Diaghilev, il direttore dei Ballets Russes, no? E produsse in lui, ancora giovane, un'impressione talmente forte da indurlo poi a creare la sua compagnia di balletti, no? Ma di questo poi magari anche di Petipa forse parleremo un po' meglio dopo. Ma quest'idea di far incontrare sulla scena, no, i supereroi del tempo mi fa venire in mente proprio un gesto molto postmoderno, no? Sì. Come in quei film di oggi in cui possono arrivare tutti insieme, non so, Superman, Batman, l'Uomo Ragno, Topolino, ma anche Mefistofele, Orfeo, tutti quanti insieme, no? Un'idea veramente drammaturgicamente molto geniale, che a Tchaikovsky ispira poi la musica forse più brillante, anche più ritmicamente avvincente. Sì, certo, questa musica proprio mette in luce innanzitutto questo agio enorme che aveva Tchaikovsky nel variare i ritmi e i metri, perché era talmente ricca la sua paletta ritmica, per l'appunto, da potersi permettere delle variazioni di ritmi e di metri molto complesse, che però riuscivano, chissà perché, misteriosamente molto accordate invece al passo della danza. E qui c'era un'intesa evidentemente un po' misteriosa tra Tchaikovsky e Petipa, della quale forse magari adesso possiamo anche un po' parlare.
0: Tra l'altro, a questo proposito, una bella scheda preregistrata preparata come al solito da Iaco, proprio sul personaggio di Petipa.
1: Fa tutto lui
0: oggi, fa tutto lui.
3: Victor Marius Alphon Petipa nasce a Marsiglia da una famiglia di danzatori. Passando un'infanzia in continuo movimento a causa del lavoro dei genitori, Marius inizia una strabiliante carriera come danzatore, interpretando grandi ruoli del repertorio classico. Approdato a San Pietroburgo nel 1847, inizia a lavorare con la compagnia del Teatro Imperiale. Con l'abbandono della compagnia della star Maria Taglioni, l'intero corpo di ballo iniziò a perdere smalto. Fu Petipa, con le sue coreografie e con il suo genio, a risollevare le sorti della compagnia, migliorando e raffinandola, stando alle critiche dell'epoca. Ma è nel 1862 che si afferma come grande coreografo, quando, a causa della sua età non più giovane, smette di danzare per dedicarsi completamente alla sua vera passione. Quell'anno va in scena La figlia del faraone. In seguito a questo successo viene designato come uno dei maestri di ballo della compagnia. Sono sei le sue grandi creazioni: la già citata Figlia del faraone, La baie d'air, Cenerentola, Raimonda, Il lago dei cigni e La bella addormentata. Dopo 56 anni di servizio nella compagnia San Pietroburghese, benché fosse stato nominato maestro a vita, arrivato quasi al 90° anno di età, Petipa si ritirò nel 1903, lasciando un segno indelebile nella storia della danza mondiale.
2: Eccoci rientrati in studio, siamo sempre qui su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato questa brevissima biografia della vita di Petipa, un personaggio veramente bizzarro, divertente. Deve essere stato pure simpatico come persona. A me, solamente per il nome, mi ispira simpatia. Fantastico. Comunque, cosa succede? Dopo tutte queste danze tra Cappuccetto Rosso, Cenerentola, chi più ne ha più ne mette, arrivano finalmente i nostri due protagonisti, il principe e Aurora e la principessa, e iniziano un passo a due. Adesso parliamo un attimo del passo a due. Allora, il passo a due, come è inteso qui nei balletti classici, è diviso in quattro parti. Allora, c'è prima un pezzo, una sorta di duetto che ballano insieme il principe e la principessa, l'uomo e la donna, insomma, in questo caso il principe Florimondo e la principessa Aurora. Dopodiché ci sta la variazione di lui, la variazione di lei e la coda, che è un piccolissimo passo, insomma un'altra ripresa di loro due che danzano insieme. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare la variazione del principe, della principessa e la coda.

0: Naturalmente in teatro scordatevi questi tempi così veloci, perché i ballerini muoiono dopo 5 secondi se staccano dei tempi così veloci. Comunque, cosa succede? Dopo questo passo a due, finalmente grande marcia nuziale, apoteosi, e vissero per sempre felici e contenti.
1: È che quel che esce fuori proprio anche da questi ascolti meravigliosi è che Tchaikovsky aveva dalla sua parte una estrema libertà nell'uso delle forme, nella costruzione dei temi. Quasi mai questi temi rispondono alla canonica suddivisione della frase in 4 più 4, 8 più 8 battute. Sono tutti temi vagamente obliqui, vagamente sghembi, che sono molto adatti poi tra l'altro alla drammaturgia coreografica, diciamo così, no? E in più nel suo linguaggio c'è una cosa che adesso, detta così, è un po' professorale per l'appunto, ma una estrema libertà nell'uso dell'armonia. Certo, Tchaikovsky è un compositore tonale, classico, non esce mai fuori dalla cornice della tonalità, il do maggiore, il sol maggiore, eccetera, eccetera, il re minore, però ha quello che si chiama un ritmo armonico febbrile. Cos'è il ritmo armonico? È la velocità con la quale si cambia tonalità, si passa cioè da una tonalità all'altra, si modula, come si dice, no? In termini più o meno tecnico, diciamo così. Ecco, nell'arco di un tema Tchaikovsky riesce a modulare a ritmo molto elevato, e questo dà alla sua musica, a parte un'estrema imprevedibilità, anche se noi questi temi li possiamo cantare e ricantare in testa, poi però il sostegno armonico e strumentale è sempre nuovo, imprevedibile, cambia in continuazione, e questo dà proprio l'idea di quanto Tchaikovsky si sentisse un po' a disagio, oltre che nel mondo, no? Oltre che nei confronti della società, della morale, dell'etica, eccetera, eccetera, anche dentro le forme della classicità, e che quindi abbia sempre tentato, è pur sempre un compositore di fine Ottocento, no? Dal punto di vista anche cronologico, biografico, abbia sempre cercato di muoversi sui bordi, insomma, del sistema, senza mai naturalmente andare oltre i confini rigidi, ma abitando questa zona liminare, no? Di confine. E viene in mente che se non ci fosse stato quello sciagurato gesto che ha dovuto in qualche modo compiere, che ha interrotto la sua vita a 54 anni, è un compositore che avrebbe sicuramente oltrepassato la soglia epocale del secolo, sarebbe morto naturalmente nel Novecento, e chissà che cosa ci avrebbe dato se gli fosse stato consentito dalla società, dalla morale del tempo, di andare oltre il tempo che invece purtroppo non ha avuto. Questo è un interrogativo a cui non risponderemo mai, ma c'è una sensazione che sarebbe andato molto al di là di quei famosi limiti.
2: Bene, siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Come sentite, non echeggia sul sottofondo la consueta musica finale, perché abbiamo deciso di salutarci con un gran finale,
1: col
2: vero happy end, ovvero con la marcia nuziale. Quindi io ringrazio Jacopo per essere stato qui con me, per avermi sostenuto oggi in maniera particolare.
0: Grazie a tutti, un bacio.
2: E ovviamente Guido Barbieri.
1: Grazie infinite, alla prossima.
2: Noi ci risentiamo alla prossima città. Prima di salutarvi vi ricordo giusto due coordinate: www.radiojeans.net, che è il nostro sito, e anche il nostro gruppo su Facebook, appunto Radio Jeans. È davvero tutto, ciao e alla prossima città.

0: WhatsApp. Bentornati a WhatsApp, il rap nel mondo. Io sono Rachno e oggi vi accompagnerò a fare un giro in Sud America, precisamente in Bolivia. Kumaib pubblica Una Kunumi come primo video musicale insieme a Jay Gonzo e Osè, e scopre poi il faraone Love Shady che lo ha pagato per essere in Una Kunumi remix, quindi per fare un remix appunto del brano. Prima che il personaggio collaborasse con John Z ed L.A. El Domino, da quel momento nacque a Santa Cruz della Sierra un vero e proprio movimento di musica urbana che ebbe come pionieri i Kamba Gang, un clan composto da artisti e personalità locali al quale Kumaib si è ispirato con l'omonima canzone. Kumaib gode di versatilità e libertà artistica sia nella produzione, nella composizione che nell'interpretazione. Ha sperimentato aspetti come il dembow, il funky, il reggaeton, la trap, il boom bap e altri generi ancora. Noi ci ascoltiamo Tamo Kemando di Jay Gonzo, Zarco, Kali V e Kumaib.
1: Tamo Kemando, Tamo Kemando.

Il rap boliviano stupisce per le scelte ritmiche, ma anche per lo studio sistematico di ciò che in effetti è un prodotto di esportazione, come si dice, pop. Una delle canzoni più interessanti discograficamente, per certi aspetti quindi anche più pop, è quella di Vacix e Viudita Moderna con la loro Ai Ai Ai. Ascoltiamocela.

0: L'esistenza e la funzione politica di donne rapper in Bolivia è ancora più importante se si tiene conto del rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo datato 2021. La Bolivia infatti è il tasso più alto di violenza domestica nel contesto latinoamericano, circa il 60%. Nel 35% dei casi di femminicidi registrati in Bolivia non si ha una sentenza contro i colpevoli. La Bolivia è uno dei paesi più pericolosi al mondo dove essere donna. La violenza di genere è endemica e i tassi di violenza sessuale sono i più alti della regione, con una donna su tre che ha subito un abuso sessuale prima dei 18 anni. Nel corso del 2019 la polizia in Bolivia ha registrato oltre 30.000 casi di violenza, con un incremento di 7.000 rispetto all'anno precedente. La forza del rap potrebbe aiutare le donne boliviane a cambiare il mindset culturale principalmente machista di questo paese. Per supportarle, noi di Hotblock Radio ci ascoltiamo e vi facciamo ascoltare un altro pezzo di Vacix insieme al beat di White House dal titolo Basura. Avete ascoltato What's Up, il rap nel mondo, io sono Racno e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Ay, Dios mío. Anoche fue fatal. ¿Ya tenía que haber empezado?
2: No.
1: Ay, otra vez.
3: En Santa Cruz.

0: WhatsApp.
1: Sono le 20 e 16 minuti. E questa è Radio Zainet.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026.
2: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
4: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
5: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
2: Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: centro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi è Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per... Si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per

0: che comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato

0: Stato a un concerto di Caparezza?
1: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata, okay. Anna Maria.
0: Anna.
1: Ci ho fatto
0: Anna.
1: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
0: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i Confini di Berk.
1: Perché hai scelto questa serie?
0: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord, nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
1: Ma si cavalcano?
0: Eh sì.
1: Fanno guerre?
0: Sì.
1: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
0: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
1: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
0: Sì.
1: Vivo Cacciatruce.
0: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
1: Quello.
0: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
1: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
0: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
1: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
0: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
1: Ti è piaciuto il finale? Sì,
0: allora,
1: ha un finale.
0: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
1: Se facessero un quarto film
0: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
1: Io
0: nuove,
1: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
0: È finito SpongeBob, scusa.
1: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
0: Ok, allora adesso parliamo del polo.
1: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
0: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
1: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
0: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
1: Ciao.
0: E altro Tiziano.
1: Ciao.
0: E
1: ciao.
0: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. Però mi trovo bene qua. E mi sento bene.
1: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovo tanto, e anche Anna Maria.
0: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
1: Ecco, io sono uno che ho
4: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
1: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira. E però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
0: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
0: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Piave Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
5: Un applauso!

Well, I went to see my baby, knocked up on a door.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente. Anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita direi la della seconda stagione, l'ultima puntata dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi era quello il destino di 11, quindi

0: Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
0: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni.

0: canzoni, praticamente così tutto è un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Mi sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
0: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
0: Ci ho fatto.
1: Anna.
0: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
0: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
0: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
0: Fanno guerre?
1: Sì.
0: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
0: L'avrei capito anche dal nome. Vivo.
1: Sì.
0: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
0: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
0: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
0: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
0: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
0: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
0: io da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
0: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Donna.
0: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
0: Ciao.
1: E altro Tiziano.
0: Ciao.
1: E
0: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. niente. E, però mi trovo bene qua. E mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia, e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
0: Ecco, io sono uno che ho
4: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
0: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Piave Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

sentire l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

mai, mai, mai la verità.

Magari sì, magari no. Forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e quindi stanza.

instead of you. Yeah, if you want to, or you do.